0: Hit FM. Najboljše vseh časov.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme